0: su Radio Number One Summer One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
3: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh? Io direi che ne possiamo parlare.

0: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
1: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
0: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Una perturbazione per la giornata di oggi apporterà dell'instabilità al centro-nord con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità, fenomeni che tenderanno ad attenuarsi in serata. Temperature massime in generale diminuzione soprattutto al nord con valori intorno ai 25-27 gradi. Per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: signora mia. Logico di Cesare Cremonini, è volata la prima ora della, stavo dicendo, della combricola di Radio Number One. Beh, siamo una piccola combricola anche noi, no?
1: Sì, è vero, alla fine in due riusciamo a fare comunque una combricola più gli ascoltatori, meno male che ci sono anche loro, ecco, dai.
0: La strana coppia di Radio Number One. Agnese e Manuela Doriani insieme fino alle 10. Andiamo in cuscina, andiamo in
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: La combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393-444-0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Grandi alle 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
3: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite, i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elish Lein.
2: Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv. Gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
4: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' di fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
2: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.

0: funk. Abbiamo scelto Francesco Gabbani per aprire questa seconda ora della nostra porzione di Summer One, invece.
1: Summer Funk, Summer One.
0: Sono arrivata adesso con Agnese la Doriani, eccoci qua. Tu lo guardi X Factor, tra l'altro, vero? Gabbani è uno dei giudici.
2: Ma di solito vedo i video, le clip sui social, non guardo tanto il programma perché non guardo molto la televisione, in verità.
0: Non puoi non vedere X Factor.
2: Guardo le clip, guardo pure le performance, insomma, le esibizioni, poi il giorno dopo su YouTube.
0: Ecco, vedi, io invece da donnino anziano che si sveglia molto presto la mattina appunto per Radio Number One, da settembre praticamente sono il giovedì basta, cioè okay. Per me non esiste più, non ho più vita sociale, perché c'è X Factor che parte appunto mi sembra il 10 settembre se non ricordo male con Gabbani, stiamo arrivando a parlare di questo perché uno dei giudici si chiama Paola Iezzi, Jack La Furia, e quest'anno c'è Irama con
2: esatto.
0: Giorgio che presenta, e quando finisce X Factor comincia Masterchef.
2: Ah, giusto.
0: Che basta. Va fino a Natale, dritta fino a Natale, quindi giovedì sera per me è proprio propaganda live, il venerdì gli anziani, no? Sì. Che il programma tutta la settimana con i loro programmi prefe.
2: Meno male che non c'è più la Barbarella D'Urso, perché sennò eri lì tutti i giorni anche a vedere quello.
0: La Barbarella D'Urso te la guarderai te, hai capito, bella. Per
2: ma
0: chiarire
2: come? Ma era così un bel programma.
0: Ma secondo te una che guarda propaganda live può guardare Barbara D'Urso?
2: Forse cioè, no, in effetti
0: no, ci sono dei conflitti di base. Se può fare, no.

0: Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One, la canzone dell'estate appunto dei Pinguini. Puoi dire...
1: Non è piaciuta molto ai fans, no, mi sembra di capire.
0: Sì, è vero che insomma non è che sono tutti così contenti di questo ritorno dell'estate, solo per l'estate appunto dei Pinguini.
1: L'hanno criticata un po', mettiamola così. Mi stavi raccontando che stavi leggendo dei commenti non proprio bellissimi appunto su Reddit di fan un po' delusi dei Pinguini Tattici Nucleari. Allora, eravamo molto preoccupati. Prima abbiamo citato la Barbarona Nazionale, la Barbara D'Urso, e appunto preoccupati perché non sappiamo dove sia.
0: Sì, cosa ha fatto, dove è andata. Ma sappiamo che ad un certo punto se n'è anche andata a Londra, poi deve essere ritornata. Meno male.
1: È tornata, ce lo dice un nostro ascoltatore. Vedi, chiedi e ti sarà dato.
2: Buongiorno ragazze, Marcello da Brescia. Manu, guarda che la Barbarella sarà ballando con le stelle.
0: Ah, vedi.
2: Ok. Ciao ciao.
1: Hai capito? Io stavo leggendo su Repubblica che magari poi dal 29 luglio a oggi è cambiato qualcosa, che non era né confermata né smentita la partecipazione in giuria, però, però Marcello
0: forse
1: sa.
0: C'è, esatto,
1: Marcello ha delle conoscenze e sa, però dovrebbe prendere appunto il posto di Selvaggia Lucarelli appunto nella giuria di Ballando con le Stelle. Adesso mi sento meglio.
0: Ora sì, ora che sappiamo questa cosa sapremo cosa guardare in TV, ecco.
1: La mia giornata ha preso proprio una svolta, una svolta voltato così di colpo. Melissa

0: Lady Gaga e ci portano in passerella con la loro Runaway. Restate con noi, tra poco l'appuntamento con la viabilità.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal Metal.
3: Stella, stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
2: Musica che cerchi è qui.

0: Number One. Viabilità.
1: Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Attenzione sulla 4 Milano-Brescia, incidente tra lo svincolo Sesto San Giovanni e Viale Zara in direzione da Torino. A1 Milano-Bologna, incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Sulla A1 Roma-Napoli, probabili code per incidente tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. A13 Bologna-Padova, traffico per incidente tra Bologna-Interporto e Bologna-Arcoveggio in direzione Bologna. A7 Milano-Genova, traffico allo svincolo Genova-Bolzaneto in direzione da Genova. A1 diramazione Roma-Nord, incidente alla barriera di Roma Nord in direzione Grande Raccordo Anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: che non era una canzone estiva, è uscita il 13 marzo e siamo al 21 di agosto ed è sicuramente una delle canzoni che ci hanno accompagnato per tutta l'estate 2026.
1: È brava Annalisa, l'ha capita lei.
0: È furba come una faina Annalisa,
1: sì, sei una volpe.
0: Allora, qual è la tua canzone estiva? Parlando di tormentoni dell'estate, diciamo di canzoni che dici, non lo so, tra 2 o 3 anni dici, ah, quella canzone lì mi ricorda l'estate del 2026 dove sono andata lì.
1: Beh, ma credo sarà Bossa Nostra, sai?
0: Bossa Nostra di Gaia.
1: Mi
0: a me piace invece
1: molto.
0: Tutte quelle canzoni tipo Hugel,
1: sì?
0: Quelle robe, gli Ultra della Dea, i 54 Ultra della Dea,
1: ecco,
0: con gli
1: Another. Esatto. Anche Magnetic di The Bowser, anche quella probabilmente mi ricorderà l'estate 2026.
0: Del 2026. Sì. Lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori se hanno voglia. Sempre tutto facoltativo. Il 21 di agosto, nessuno vuole mettervi fretta, nessuno vuole mettervi delle pressioni. Siete in vacanza, se state lavorando, comunque ce l'avete già, avete anche un po' le scatole per traverso e quindi niente obblighi. Al 393 444 0444, la canzone che identificate quest'estate 2026 che sta finendo.
1: Evviva!

0: Era il 2014, cari amici, quando The Script ci regalavano questo pezzo intitolato Superheroes che abbiamo riascoltato questa mattina nel Summer One insieme ad Agnese e Emanuela Doriani. Scalpita, Agnese che scalpita per raccontarvi qualcosa.
1: Sì. Perché? Perché dovete sapere che sono andata a comprare di mia spontanea volontà la settimana enigmistica. Perché era tanto tempo che non facevo più un cruciverba e ho detto, secondo me ho la mente che ormai è piena di nebbia. E infatti i miei pensieri si sono rivelati veri, ok? I miei dubbi sono proprio confermati facendo il prima cruciverba, quella della copertina, dicendo che cos'è che è questa cosa che mi sta chiedendo? Non ne ho la più pallida idea. Però la cosa bella della settimana enigmistica è che non ha solo cruciverba, ha anche tante altre cose, tante altre curiosità, e ne ho trovata una che secondo me è giusto dare in radio.
0: Oh, ma guarda, non vediamo l'ora di scoprirla.
1: Sì, attenzione, perché? Perché c'è un'azienda giapponese che ha lanciato una sorta di poltrona sacco indossabile, quindi permette di concedersi ovunque un attimo di relax. Hai presente quelle poltrone sacco che andavano che molto meraviglia. Di moda negli anni scorsi, ma ci sono ancora?
0: Che sì, tu... quelle che ti siedi e vai a fare tipo la poltrona di Fantozzi.
1: Sì, che vai giù. Esattamente.
0: Vai giù
1: tu...
0: e
1: tu puoi indossare questa sorta di poltrona con insomma
0: hai tipo un piumino, un piuminone.
1: Sì, però molto grande, cioè nel senso che è proprio forma di pera. E quindi tu quando
0: bella.
1: Vuoi, sei stanco, cosa fai? Basta che ti tiri un attimo, ti siedi, ecco, e hai la tua poltrona da usare dove vuoi.
0: Cioè tu esci di casa con questa pera addosso che tiene caldino anche tra l'altro d'inverno.
1: Immagino di sì.
0: E quindi è tipo un piuminone di quelli molto molto caldi, se ti vuoi fare una pennica, prum. E tu butti giù la sedia.
1: Esattamente, sì, hai libere le braccia, hai libere le gambe, però insomma fai conto che se devi andare in bagno non so come fare. Credo che tu
0: sta
1: la
0: vendendo
1: debattoglie.
0: Tanto questa cosa.
1: Ma guarda, la settimana enigmistica non ce l'ha detto, quindi non so bene che cosa pensare.
0: Comunque, al di là dell'immagine di te con la tisana in mano e la settimana enigmistica, che mi ricordi un po' mia nonna,
1: sì.
0: Nonostante tu sia molto giovane.
1: Ma anch'io mi ricordo mia nonna, tranquilla.
0: Fare la settimana enigmistica fa benissimo. Impari cose che altrimenti non sapresti, come quella che ci hai appena raccontato. E poi sembra che appunto tenga il cervello allenato. E quindi fa benissimo. Dopo una certa età, tipo te, come la
1: sì, sì, sì, esatto. Con la mia tisanina, sì. Adesso appena arrivo a casa, sai già cosa sono lì a fare sul tavolo.
0: Settimana enigmistica guardando la finestra col gatto sulle gambe.
1: Brava, bellissima. Brava!

0: Dark, la conosciamo molto bene questa bella canzone di Selena Gomez su Radio Number One, la poltrona indossabile di Agnese, ha destato la curiosità dei nostri ascoltatori. Ritorniamo sull'argomento tra poco dopo la grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: I Should Know, l'appuntamento con la grande canzone che ritroviamo ogni ora qui su Radio Number One. La nostra Manu Doriani ha un piccolo pippone, ma ce l'ha anche per questa canzone.
1: Un piccolo pippone, no? Si chiama Is There Something I Should Know. In realtà tutti pensano, hanno sempre pensato che si chiamasse Please Please Tell Me Now.
0: Esattamente.
1: Io l'avrei intitolata Please Please Tell Me Now, però chi sono io per contraddire Duran Duran? Allora, 1983, proprio da questa canzone è iniziata la grande carriera dei Duran Duran. Pensate che questa canzone è uscita come brano autonomo, quindi senza nessuna etichetta, ed ha debuttato direttamente al numero uno della classifica inglese, praticamente, cioè, per cui come debutto, diciamo, è tosto. È uscito subito di seguito un album che si chiamava Rio, però non era contenuta nell'album, l'hanno aggiunta poi nelle ristampe. Nella prima edizione di quest'album non c'era, perché era appunto autonoma, prodotta autonomamente. Bravi, bravi, bravi, bravi. Ma torniamo a Bomba sulla poltrona.
0: La bomba, sì, infatti è una bomba questa poltrona, una poltrona indossabile, un po' come se fosse una poltrona sacco, ha più o meno la forma di una pera, tu la puoi indossare e ti puoi sedere ovunque tu voglia quando sei stanco, hai bisogno di fare un sugnet e no, insomma, ti devi riposare un po' le natiche oppure i piedi. E l'ha sviluppata un'azienda giapponese, non abbiamo capito se sta vendendo almeno in Giappone oppure no, però insomma, grande rivoluzione. Grande rivoluzione.
1: Sei stanco, ti butti giù di schiena, puff, ti fai un pisolino e è a posto così. C'è una domanda da un nostro ascoltatore per te. Sentiamo.
2: Ma questa poltrona a forma di pera,
0: sì,
2: una curiosità, il picciolo dov'è che va?
1: Giù di schiena, puff, ti fai un pisolino e è a posto così. C'è una domanda da un nostro ascoltatore per te. Sentiamo.
2: Ma questa poltrona a forma di pera,
0: sì,
2: una curiosità, il picciolo dov'è che va?

0: sonora del film Barbie Dance the Night, Dua Lipa, Radio Number One. Abbiamo ancora un'ora in Summer One con Agnese e Manu Doriani. Restate con noi.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Siamo pronti ad ascoltarti. La Combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444. La musica che cerchi è

0: dove sono le 9 in punto. Buongiorno.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di 2 tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea con von der Leyen, che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
2: Radio Number One.

0: quando c'è questa canzone tutti in coro Dracula. Ricordati che non possiamo fare i coretti perché io ho il ritardo.
1: Giusto, è vero.
0: Ho il ritardo canario, sono una ritardata canaria. Allora, il coretto Dracula, appunto, che dei, siamo in palla. Tra l'altro abbiamo, tra le tante cose che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, abbiamo chiesto talmente tante cose che ci sono risposte che poi non ti ricordi più neanche qual era la domanda. E, abbiamo chiesto qual è il vostro tormentone, la vostra canzone dell'estate, e in un sacco di nostri ascoltatori hanno risposto Dracula.
1: Ma vedi che allora, il potere del vampiro.
0: Il potere del vampiro, che non è proprio una canzone di quelle commerciali, paracurle tipiche estive, però in effetti sì, cioè, ce la ricorderemo sicuramente nelle estati a venire. Detto questo, cara Agnese, tra poco, allora io volevo parlare della roba del pheromone maxing.
1: Sì.
0: Però tu non mi fai parlare del
1: pheromone. Ma non è vero, ti ho anche detto, dai, sì, ne parliamo, no, però qui, allora adesso dopo ne parliamo.
0: Io lo faccio per voi, cioè per cambiare la condizione da single a felicemente con

0: Parlare d'amore con Safe, parliamo d'amore anche noi su Radio Number One in Summer One con Agnese Manu Doriani, soprattutto con Manu Doriani che ci vuole parlare d'amore.
1: Ma certo, io penso a voi che siete ancora single, a voi che siete alla disperata ricerca di un'anima gemella. Ci sono degli studi che ci aiutano per trovarla più velocemente e in maniera sicura, cioè trovare quello giusto, no? Senza perdere ancora del tempo. C'è questo pheromone maxing che sta spopolando sui social, o studio della maglietta sudata.
0: No,
1: allora sì, fa un po' schifo così. In effetti fa un po' schifo, bisogna allenarsi a trovare una via di mezzo, secondo me, però non è completamente sbagliato. Allora, praticamente dicono che saltare la doccia, quindi lavarsi meno, aiuti a trovare il partner grazie all'odore naturale.
0: Certo, cioè, come i cani, sì, uguale, che si annusano
1: siamo un po' cagnetti anche noi,
0: sì, cioè,
1: i cani si annusano, lo sappiamo, no? Però ecco, senza arrivare proprio a quei livelli. Allora, l'obiettivo dichiarato di questa nuova tendenza è spingere l'attrazione ai massimi livelli possibili. La ricetta è quella di saltare docce, sudare il più possibile per eliminare le tossine. Secondo questa teoria virale, liberare l'odore corporeo senza il filtro dei detergenti permetterebbe di scatenare feromoni capaci di rendere chiunque irresistibile. Sono gli studi della maglietta sudata. Per quanto possa sembrare una tendenza bizzarra, la teoria di fondo attinge a piene mani da una serie di affascinanti scoperte biologiche. Cioè, nel senso, praticamente ti attrae l'odore. Cioè, hanno fatto delle ricerche, nel senso che hanno a diverse donne sono state invitate ad annusare delle magliette indossate da vari uomini. E il risultato ha evidenziato una netta preferenza per l'impronta odorosa di individui con geni MHC molto diversi dai propri. Quindi c'è un affondo scientifico di verità in questa cosa. Tu esci praticamente alla ricerca della tua anima gemella senza esserti lavato. E in teoria quello che ha il coraggio di avvicinarsi è quello, è l'uomo della tua vita praticamente, perché è un
0: certo,
1: coraggioso
0: biologicamente parlando, è l'uomo della mia vita. Io non so più che cosa dire sinceramente,
1: nemmeno,
0: ho finito
1: che
0: le parole,
1: io.
0: Sì. Ma chi è che le ha fatte? Le scimmie hanno annusato queste, chi ha fatto sto studio?

0: tutte, Agnese, cioè qualsiasi cosa io ti dica vengo puntualmente massacrata, capito? Cioè, non è mai una gioia, mai una soddisfazione in questo programma. Allora,
1: dai.
0: Programma che si chiama Summer One su Radio Number One con Agnese e la Manu Doriani, tra poco Meteo Danny con le meteo, vediamo come butta sto weekend, va.
2: Summer One,
3: come on, l'estate di Radio Number One.
4: Non ti serve premere play, sul serio, e questo è il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ancora buongiorno da De Ninardi. Al nord rovesci e temporali in transito anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti. Migliora entro sera da ovest, temperature in calo con massime tra i 22 e 27 gradi superiori in Romagna. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato. Temperature in calo con massime tra i 29 e i 34 gradi. Al sud variabilità asciutta sull'area tirrenica, più soleggiato altrove salvo locali fenomeni su nord Sardegna, temperature in rialzo con massime tra i 34 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Dance in questa radio number one. Giselle, Dimension, Midi Pill, Summer One, Agnese, Manu Doriani con voi.
1: Mazzalo, che bel francese che hai. Io col francese sono negata.
0: No, ma guarda che io non so niente di francese. Ho dovuto davvero chiedere a Google Traduttore come si pronunciasse questa canzone, perché davvero non lo so.
1: Ah, ok. Io no, me la cavo solo col tapis roulant e col croque monsieur.
0: Vabbè, comunque c'è tanta roba, direi.
1: Il tapis roulant. E la bellissima storia che di un weekend di quelli, secondo me, che rappresentano il concetto del paradiso, cioè di non fare assolutamente niente. Cioè, per partire dicendo: ah, oh, guarda, domani faccio questo, vado di qua, vado su e giù, e poi sono le 5 del pomeriggio di domenica, non hai fatto assolutamente niente a parte rilassarti e insomma così e goderti la vita. Oh,
0: può essere un bel programma per questo weekend, ma perché
1: assolutamente
0: no?
1: Sì. Abbiamo un complimento, cara Agnese.
0: Wow.
1: Prendiamoceli tutti.
0: Ma certo.
2: Buongiorno.
1: Voilà.
2: Ma siete voi le gioie della giornata. Piove che Dio la manda. Accendo la radio e all'improvviso il sole.
1: Eccoli.
2: Ciao bellissime, un bacio.
0: Ciao.
2: Da Pigi.
1: Ciao Pigi. Grazie. I soli adesso vanno a farsi un bel caffè, guarda.
0: Sì. Molto
1: andiamo
0: volentieri.
1: Splendere davanti alla macchinetta delle merendine, eh?
0: Che gioia.

0: Chain to the Rhythm, Katy Perry, Radio Number One in Summer One. Ci piace tantissimo rincontrare Katy Perry, che peraltro non so se l'hai vista, che balla, anzi lei cantava in Costa Smeralda, sì, a Porto Cervo, e c'era Matteo Renzi che era lì ai suoi piedi. Sì!
1: È vero. Mentre eravamo noi in Costa Smeralda con la radio, con Radio Number One e i GV Viaggi, c'erano un sacco di persone in vacanza. Infatti noi eravamo lì con i binocoli, capito, a vedere tutti questi yacht meravigliosi ormeggiati al largo di Palau, e diciamo lì c'è Holly, lì c'è Katy Perry, e invece no, non c'era assolutamente nessuno. Allora, ci sono un po' di saluti da fare,
0: sì, dobbiamo salutare da Valleve il nonno Pepe e la nonna Rosa che ci stanno ascoltando. Oh,
1: che ci hanno mandato due messaggi diversi. Prima ha scritto nonna Rosa e poi ha scritto nonno Peppe. E ho detto, beh, è la giornata dei nonni questa qua. No, sono insieme, hanno mandato due messaggi diversi.
0: Sì. Amori! Un saluto.
1: Un saluto anche da parte mia. Massima solidarietà invece a due nostri ascoltatori che sono di matrimonio oggi a Verona e sta diluviando.
0: Che bello. Cioè, tu pensa, allora già ti sposi il 21 agosto e già non ci piace, perché la gente è in ferie. È la seconda settimana di agosto, la gente è felicemente in ferie. Poi ti sposi ed è ovviamente la giornata del caldone, potenzialmente, no, ti va pure di sfiga, vero che certo. Sposa bagnata, sposa fortunata, ma qui sta diluviando e quindi forse il karma gira a volte.
1: Però vedi, l'invitato appunto si è pensato ad un outfit creato apposta per il caldone, invece arriva il freddone, quindi mi spiazzi gli ospiti, capito?
0: È vero. E cosa posso fare? Mettere il 100 grammi? Non credo che un matrimonio vada avere il 100 grammi, però fa freddo.
1: No, mi scombini gli outfit, non si fa, non va bene.
0: Che fastidio!
2: Io non lo so più, cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Cara dito nella piaga, noi condividiamo tutti i tuoi fastidi, lo sai, tra poco una grande canzone qui su Radio Number One.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: shake shake shake your booty, cosa vuol dire? Che cosa vuol dire?
1: Muovi il tuo sedere,
0: esatto,
1: anche in pratica. Allora, tra l'altro sì, ho delle cose proprio su questo concetto, diciamo, di muovere il sedere, da raccontarvi su questa grande canzone di Radio Number One.
2: Allora, sei un piccolo pippone, allora è un pippino.
0: Esatto.
2: Ciao ragazze. Ciao.
1: Ho qualcosa da raccontarvi su questa canzone, non è un pippone, è un pippino, come dice la nostra ascoltatrice. Allora, canzone del 1976, ammazzalo, ero piccola perfino io. È uscita e andata direttamente al numero uno negli Stati Uniti nonostante la censura. Perché questo concetto del muovere il sedere non era proprio accettato al 100%, nel senso che da alcune stazioni radio americane il testo, appunto il concetto, era ritenuto troppo audace e esplicito, portando a dei veri e propri boicottaggi e rifiuti di trasmissioni appunto in diverse aree. In realtà l'intento reale, che loro hanno più volte appunto manifestato e spiegato, era l'invito, diciamo, motivazionale a scacciare la timidezza e a invogliare la gente a ballare, cioè muovi il tuo sedere in pista, balla, cioè non c'era niente di erotico, diciamo, in tutto, però a quell'epoca erano bacchettoni.
0: Sì, poi tante volte uno ha delle intenzioni, ma gli altri capiscono in modo sbagliato uno cosa deve fare.
1: Esattamente. Pensa, sì, con tutto quello che dicono nelle canzoni adesso, come sono cambiati i tempi, ammazza. Olivia Dean in arrivo.

0: Moving to the Sun qui a Radio Number One, nel Summer One con Lily Alvise. Rimanete con noi perché poi parleremo di ponti.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One.
1: Sono le 16, merenda per tutti.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio, sono Alessandra Giavazzi. La Turchia emette un mandato d'arresto per Netanyahu. Il conflitto sullo sfondo della guerra in Medio Oriente, quello tra Ankara e Tel Aviv, si fa sempre più manifesto. Dopo il bombardamento dell'IDF su un aeroporto siriano sospettato di accogliere militari turchi, arriva la condanna di Erdogan per la gestione della flottiglia. No di Trump all'uso di Starlink per attaccare Mosca. Kiev aveva chiesto di nuovo di poter collegare i suoi droni al sistema satellitare di Elon Musk per scovare il lanciatore dei missili gli russi fino a 200 chilometri oltre il confine. Ma il presidente americano è contrario e si rifiuta di intercedere con il magnate dalle posizioni ambigue sulla guerra Russia-Ucraina. Stop agli insediamenti in Cisgiordania? A chiederlo dopo giorni di violenze sono Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania. Ma anche Ben Gurion, leader dell'estrema destra israeliana e paladino dei coloni, è in campagna elettorale e prossimo a controllare direttamente la sicurezza dell'area palestinese al posto delle IDF. I dublinanti aumentano, le polemiche interne anche. Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e ora anche Svezia e Paesi Bassi hanno attivato i trasferimenti dei migranti verso i paesi di primo approdo, non solo l'Italia ma anche la Spagna e la Grecia. Schlein, che aveva definito la chiusura di Schengen un boomerang, Meloni replica con un post facendo un distinguo tra i rientri previsti dal nuovo patto europeo e il caos di Ceuta e rivendicando la normativa entrata in vigore il 12 giugno. In Italia potrebbero arrivare 24.000 richieste, ma per ora Madrid e Parigi scelgono meccanismi più solidali verso Roma. L'ondata di maltempo sta causando evacuazioni e danni, zone più colpite Brescia, tra Valcamonica, Sonico e Malonno dove l'olio è esondato e la Bergamasca dove circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra minacciato dal rischio frana. Monte dei Paschi di Siena resiste all'OPA di Banca Intesa, in CDA passa al piano di Lovaglio, lanciate offerte di scambio su Banco BPM e Banca Generali, ai soci un dividendo di 4 miliardi. Se le operazioni andassero a buon fine il gruppo diventerebbe il terzo polo bancario italiano. Un nuovo risico mentre prosegue l'inchiesta sul precedente, lo ricordiamo, la Procura di Milano ipotizza che dietro all'OPS della Banca Senese su Mediobanca dell'anno scorso ci sia stato un coordinamento non dichiarato tra gli azionisti. E la Barbie cambia dimensioni e proporzioni, assomigliando sempre più a un modello estetico realistico. A rilevare il cambiamento dell'iconica bambola americana è lo studio delle università di Adelaide e Sydney. Ken, secondo la ricerca, è più effebico. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Summer One, questa è Summer One, Lilli Alvise con voi fino alle 18. E Lilli, meno di 10 minuti fa purtroppo è arrivato un bruttissimo aggiornamento che riguarda Jannik Sinner.
1: Sì, non parteciperà a US Open, mannaggia. Sì.
0: Purtroppo ha pubblicato questo post, ripeto, meno di 10 minuti fa, e quindi notizia fresca fresca, e ha ribadito il fatto che purtroppo il problema al ginocchio destro è più grave evidentemente del previsto, e di conseguenza non potrà gareggiare per l'Open di fine stagione, l'ultimo della stagione, però al contempo c'è Alcaraz.
1: Sì, di contro Alcaraz annuncia il ritorno in campo, lo spagnolo sarà presente appunto agli US Open, l'ha scritto sui suoi profili social ed è ufficiale la cosa, quindi sì. Lui ha scritto: sto tornando, here we go e sto de vuelta. Una notizia attesa dopo lo stop per un problema anche lui al polso che lo scorso aprile lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca e saltare il Roland Garros e anche Wimbledon, sì. E adesso non c'è Sin, ma ci sarà Alcaraz. Vabbè, insomma, staremo a vedere che cosa succederà. Sarebbe stato bello rivederli entrambi, insomma, sul campo. Però
0: sai, sarà bello l'anno prossimo, perché l'anno prossimo da una parte Sinner dovrà difendere pochi punti alla fine della stagione, Alcaraz non ne avrà praticamente da difendere perché non ha giocato mai, quindi la lotta per il primo posto sarà molto accesa.
1: È vero, è vero. Beh, noi accendiamo invece la musica, quella di Scissor Sisters, questa è Only the Horses.

0: a Radio Number One. Abbiamo appena detto che Sinner l'ha proprio annunciato poco tempo fa, pochi minuti fa, sì. Insomma, non andrà agli US Open per via del ginocchio, ma ci sarà Alcaraz.
1: Esatto,
0: vabbè. A questo punto, nel Summer One, Lilly e Alvise vi parlano, per tirarvi un po' su, insomma, da questa notiziona, vi parlano dei ponti da qui praticamente a fine anno.
1: Sì, i ponti da qui alla fine dell'anno, in pratica, per sintetizzare, con 5 giorni di ferie, se siete lavoratori dipendenti, chiaramente, okay, potrete avere 14 giorni di vacanza. Ed è una cosa bellissima, bellissima. Si parte con il ponte dell'Immacolata e poi via via tutte le altre festività.
0: Sì, Natale poi è di venerdì quest'anno, quindi ci sarà venerdì, sabato e domenica, non devi neanche prendere le ferie, ti fai il weekend lungo. E poi c'è il fine anno con 4 giorni di ferie, ti prendi il 28, il 29, il 30 e il 31, arrivi a 10 giorni liberi consecutivi dal 25 dicembre fino al 3 gennaio. Insomma, non è male, no?
1: Esatto, perché poi ci sono anche i weekend di mezzo, chiaramente sabato e domenica non si lavora, e si somma tutto quanto per arrivare a 2 settimane complete,
0: sì,
1: di ferie.
0: Sì, non è male, non è male, insomma, dai.
1: Il mese di dicembre sarà fantastico per fare le vacanze.
0: Sì, poi c'è anche l'Immacolata.

0: Summer One,
1: l'estate di Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Orge, la canzone si chiama per l'appunto Superstar. 16:20, Radio Number One, Summer One, Alvise e Lilli con voi fino alle 18.
1: Vi ricordiamo il numero 393-444-0444. Parlavamo di ponti da qui alla fine, lo so, c'è gente che non è ancora partita per le vacanze, noi già stiamo parlando di ponti da qui alla fine dell'anno. Ce n'è qualcuno con pochi giorni, insomma, di ferie, riesce, sì, a fare una decina, 12 giorni più o meno, insomma, di vacanza ancora. Quindi, però è vero, Ale di Piacenza ha ragione, dice vabbè, fate sempre i conti con quelli che fanno dei lavori così, insomma, d'ufficio, più o meno normali. Però quelli che hanno negozi e attività, quelli lavorano sempre.
0: E pensa, caro Ale, chi ha la partita IVA? Pensa ai liberi professionisti, quelli neanche, sì, ce li hanno.
1: Vabbè, ma dai, non volevamo intristire nessuno comunque. Cioè, vabbè, c'è questa possibilità. Va bene, c'è anche tanto traffico, ne parliamo tra poco.
2: Summer One. Yeah. L'estate di Radio Number One.
3: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
4: Ma scusa, non ho capito bene.
3: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
5: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
4: Ma che spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: posso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui un secondo e faccio sempre a litigare, non io puoi. Non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: E allora iniziamo con la 4, la Milano-Brescia. C'è un incidente tra la barriera di Milano Est, alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. C'è anche un veicolo fermo tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano. Sulla 9, la Lainate-Chiasso, incidente allo svincolo di Como Centro verso la Svizzera. Sulla 27, la Mestre-Belluno, incidente tra Treviso Nord e l'allacciamento con la A28 in direzione di Belluno. Code sulla statale 33 del Sempione per un incidente all'incrocio di Premosello-Chiovenda. Andiamo sulla 4, la Venezia-Trieste. Il traffico è rallentato in entrambe le direzioni tra Sandona di Piave e San Giorgio di Nogaro. Sulla 1, la Milano-Bologna. Code a tratti tra l'allacciamento a 15 e Fidenza. In direzione di Milano c'è anche un incidente tra Orte e Magliano Sabina in direzione di Roma. E ci sono poi dei rallentamenti anche sul raccordo Torino-Aeroporto di Caselle per un veicolo in avaria. Sulla 7, la Milano-Genova, il traffico è congestionato tra l'allacciamento a 12 Genova-Rosignano e la A10, la Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese in direzione di Courmayeur. E chiudiamo con la 15, la Parma-La Spezia, dove vengono segnalate code a tratti per un chilometro per le condizioni meteo avverse, quindi attenzione perché sta piovendo, c'è un bel temporale da quelle parti, tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma.
0: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: Another 54 Ultra con Talk to You Summer One, Lily Alvisi. Adesso vi portiamo in Belgio, metaforicamente parlando, con una storia che ha dell'incredibile.
1: Ma non è tanto incredibile quanto lo zio d'America.
0: Ah, dici che è quello
1: che
0: più...
1: scopri che insomma ti ha lasciato, anzi tu scopri di avere uno zio d'America che ti lascia un sacco di soldi.
0: Ma magari
1: lui, lo so, è il ma magari di tutti quello lì, guarda, fidati. Però insomma in Belgio un venditore di auto diventa principe a 26 anni perché lui è figlio di una relazione segreta e vi racconto brevemente la storia. Insomma, questo ragazzo, Clement si chiama, 26 anni, ha scoperto di essere il figlio del principe Laurent, fratello minore di re Filippo.
0: Vabbè, una parentela.
1: Sì, una parentela, esatto. Non sarà mai ovviamente nella linea discendente, non diventerà mai principe né re, cose di questo tipo, però è figlio di principe.
0: Sì.
1: E quindi qualcosa gli spetta, capito? La mamma, una cantante, insomma, ai tempi ha avuto una relazione con il fratello di re Filippo, del principe appunto, e lui è nato, però ovviamente la mamma gli ha raccontato che era il padre, eccetera, però lui non poteva dire... non poteva rendere pubblica questa cosa, fino a quando un giorno, tra una vendita di un'auto e l'altra, gli è venuto un attacco di panico, perché probabilmente nella sua mente c'era questa cosa: ma io sono un figlio di principe, non posso vendere automobili. E quindi ha contattato Laurent, il principe Laurent, e gli ha detto: oh, facciamo un test del DNA.
0: E da lì.
1: Ed è venuto fuori che al 99,99% era suo figlio, e quindi gli è stata riconosciuta, insomma, questo ruolo di figlio di principe.
0: E poi in realtà, quando ci sono queste cose, viene sempre la domanda: e se poi diventa tipo il trono di spade?

0: momento a tutti quanti voi da parte di Jovanotti, Alfa e anche Radio Number One. È arrivato il momento di giocare insieme.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Musica, divertimento, ma solo se siete velocissimi. Vi regaliamo due biglietti per il concerto di Motta sabato 29 agosto al Next di Bergamo. Dovete mandare adesso un messaggio al numero WhatsApp 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda, con anche il vostro nome. La domanda è la seguente:
2: allora, dove si terranno i giochi olimpici estivi del 2032? Addirittura, dove sarai tu nel 2032?
0: Ma io non so neanche dove sono stasera.
2: Quindi la domanda: dove si terranno i giochi olimpici estivi del 2032? Queste le possibili risposte: Hong Kong, Buenos Aires, Madrid o Brisbane. Qual è la risposta esatta?
1: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: The Cars con Drive, questa è la loro canzone sicuramente più famosa da Heartbeat City, l'album, il loro terzo album, canzone tra l'altro scritta da Rico Kasek.
1: E ci sarà proprio da guidare, dato che stiamo parlando di Cars, Drive, sì, e quant'altro, ci sarà da guidare per andare al concerto di Motta il 29 agosto al Next di Bergamo, e chi dovrà guidare per andare si chiama Giada. Ciao,
0: ciao.
1: Giada? Ci sei?
2: Ciao!
1: Ciao, eccoci! Pensavamo di averti persa per un attimo, no? Eccoti qua. Allora, Giada, tu sei stata la più veloce a rispondere correttamente alla nostra domanda. Io te la ripropongo, poi tu dai la risposta corretta. Dove si terranno i giochi olimpici estivi del 2032? Hong Kong, Buenos Aires, Madrid o Brisbane?
0: Brisbane, esatto, siamo in Australia dal 23 luglio all'8 agosto, ci saranno questi giochi estivi, appunto le Olimpiadi, i giochi estivi del 2032. Non sappiamo cosa faremo in quel periodo, ma sicuramente, insomma, sarai qui a Radio Number One a raccontare un sacco di belle cose e a regalare ancora biglietti, pensa. I biglietti, ad esempio, per il concerto di Motta, ricordiamolo, perché yes, Giada vince questi due biglietti, per sabato 29 agosto al Next di Bergamo. Quindi buon divertimento, Giada.
2: Grazie mille.
0: Che fai di bello in questo venerdì 21 agosto alle 16:45?
2: Sono in casa perché qua piove, c'è il diluvio e aspettiamo il sole per uscire.
0: Ah, ok. Dai, bene. Dovrebbe tornare questo benedetto
2: Speriamo.
0: Sole domani, ok? Va bene. Un
2: grazie
0: abbraccio.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
2: Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao. Summer One.

0: notizia di un'eccezionale collezione di registrazioni che risalgono agli esordi proprio dei Coldplay, che vanno all'asta, sono andati all'asta, e tra i cimeli più interessanti c'è anche una demo di un pezzo scritto appositamente per il film 007.
1: E chissà che magari i Coldplay poi non possono far sentire queste registrazioni anche in live. Hanno annunciato che torneranno in tour nel 2027, ma ancora non sappiamo le date, non sappiamo i paesi, quindi al momento non sappiamo nulla, sappiamo solo che torneranno.
0: Ah, tra l'altro hanno annunciato che lo faranno sapere novembre-dicembre, esatto, ci daranno, esatto, le date, speriamo che ci sia anche l'Italia. E

0: Manu Chao con Viajando per il Mondo, viaggiando per il mondo qui su Radio Number One, Summer One, e tra poco parleremo anche di viaggi.
1: Sì, parleremo soprattutto di valigie.
2: Summer One,

0: Radio La Meruana, nel Sameruana. Che ore sono?
1: Sono le 17 in punto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio, sono Alessandra Giavazzi. L'Ungheria non accetterà i dublinanti. Il neoeletto primo ministro Péter Magyar, succeduto a Orban a maggio, ribadisce quanto sostenuto in sede di discussione europea sul nuovo patto migranti. La linea politica è tolleranza zero. Budapest rifiuta anche di versare un contributo finanziario in sostituzione all'accoglienza, come previsto dalla normativa del 12 giugno. Intanto aumentano tra le polemiche le richieste d'asilo da rispedire in Italia. Al momento sono 6 paesi europei che hanno rivendicato il nuovo patto. In Italia potrebbero essere 24.000 i dublinanti. Per ora però Madrid e Parigi scelgono meccanismi più solidali verso Roma. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu. Il conflitto sullo sfondo della guerra in Medio Oriente, quello tra Ankara e Tel Aviv, si fa sempre più manifesto. Dopo il bombardamento delle IDF su un aeroporto siriano sospettato di accogliere militari turchi, arriva la condanna di Erdogan per la gestione della flottiglia. No di Trump all'uso di Starlink per attaccare Mosca. Kiev aveva chiesto di nuovo di poter collegare i suoi droni al sistema satellitare di Elon Musk per scovare i lanciatori dei missili russi fino a 200 km oltre il confine. Ma il presidente americano si rifiuta di intercedere con il magnate dalle posizioni ambigue sulla guerra Russia-Ucraina. Intanto la Finlandia denuncia una violazione del suo spazio aereo. Stop agli insediamenti in Cisgiordania. A chiederlo dopo giorni di violenze sono Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania. Ma anche Ben Gvir, leader dell'estrema destra israeliana e paladino dei coloni, è in campagna elettorale e prossimo a controllare direttamente la sicurezza nell'area palestinese al posto dell'IDF. Monte dei Paschi di Siena resiste all'OPA di Banca Intesa. In CDA passa al piano di Lovaglio, lanciate offerte di scambio su Banco BPM e Banca Generali ai soci, un dividendo di 4 miliardi. Se le operazioni andassero a buon fine, il gruppo diventerebbe il terzo polo bancario italiano. Un nuovo risico mentre prosegue l'inchiesta sul precedente. Lo ricordiamo, la Procura di Milano ipotizza che dietro all'OPS della Banca Senese su Mediobanca dell'anno scorso ci sia stato un coordinamento non dichiarato tra gli azionisti. Ora sport, è ufficiale, Sinner non parteciperà agli US Open per un problema al ginocchio. Confermata invece la presenza del rivale Alcaraz. E c'è chi ha già fatto i conti: se lo spagnolo vincesse, l'alto atesino resterebbe comunque il numero uno al mondo. E questa sera al via i giochi del Mediterraneo a Taranto. 3.854 atleti in rappresentanza di 26 comitati olimpici, 33 le discipline sportive, presenziano all'inaugurazione Meloni e Mattarella. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
5: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
4: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
5: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: partita e l'altra da sfogliare, mamma non mamma, con Lili e Alvise in questo pomeriggio Summer One di venerdì.
1: Sì.
0: Parliamo di valigie, perché Davide di Milano ad esempio ci ha scritto: ciao bei ragazzi, e già qui è partito già benissimo.
1: Ottimo,
0: devo dire.
1: Ottimo.
0: Volevo darvi un saluto e vi tengo come sottofondo mentre sistemo le valigie. Quel sistemo le valigie vuol dire che le sta facendo o le sta disfando?
1: Questo è un grande tema, più che altro perché questo è weekend in cui si torna oppure si parte per l'ultima settimana di agosto.
0: Esatto.
1: È un po' un dubbio effettivamente.
0: È vero. E quindi qui si scatenano, insomma, i messaggi al 393-444-0444 di quelli che dimenticano sempre qualcosa quando fanno le valigie. Tu, tra l'altro, tu devi partire domani, no?
1: Io devo partire, sì, domani mattina vado alla Nutella Taranta, da divertire, e poi Croazia,
0: benissimo.
1: Quindi mi godo le mie ferie.
0: Bene, ma tu sei uno di quelli che dimentica, fai la lista
1: no?
0: Butti dentro due robe?
1: Io butto dentro due robe da buon maschio basico, etero basico.
0: Non dimentichi mai nulla?
1: Ma sì, però sono uno di quelli che non gliene frega niente se dimentica qualcosa.
0: Vedi.
1: Anzi, se dimentico qualcosa magari di elettronica, sono pure contento, perché così almeno non sto lì fisso.
0: Vedi che l'hai detto tu, sei basico.

0: Summer One al Viseli. I vostri messaggi al 393-444-0444. Dato che parlavamo di Davide che ci aveva raccontato di tenerci in sottofondo mentre sistemava le valigie, ci ha confermato che le sta disfando, quindi è tornato dalle sue vacanze.
1: Mannaggia, da Fano. Grazie Davide per il tuo messaggio. E stavamo anche parlando appunto di quelli che partono, quelli che tornano, ma poi da questa cosa è nata che insomma, c'è un sacco di gente che dimentica sempre qualcosa quando prepara le valigie. Ad esempio
0: abbiamo Giuseppe che dice: ragazzi, ho fatto 600 km per arrivare in Salento. Lui scrive da Monza.
1: Okay.
0: E dice: apriamo la valigia, ho 3 paglia di pinne, la maschera subacquea, il bagnoschiuma ecologico e 0 mutande. Ho dovuto comprare le mutande con la scritta Salento nel cuore al mercato del paese, taglia unica per bambini.
1: Vabbè. Beh, ma anche quando ti perdono le valigie, quando comunque ti perdono le valigie, arrivi in aeroporto, non c'è più la tua valigia e quindi non hai nulla o quasi, devi andare a comprarti la prima cosa: dentifricio, spazzolino e mutande, ovviamente. Chiara di Roma ci scrive: ciao ragazzi, io ho battuto tutti, sono partita per Londra con il Mac, l'iPad, l'iPhone, le cuffie Bluetooth da 300 euro.

0: borsa, sì, dimentichi questa... il caricabatterie, secondo me è la cosa peggiore in assoluto, ma non per il computer o quell'altro, quest'altra ancora, ma per lo smartphone, perché magari ti serve fare una chiamata, sì, mettere le mappe, sì, e se non ce l'hai è un problema.
1: Sì, vabbè. Continuate a mandare i vostri messaggi che peraltro sono anche molto divertenti.

0: su Radio Number One anche Taylor Swift con la sua The Fate of Ophelia.
1: Beh, stanno arrivando tantissimi messaggi a proposito delle valigie, di quelli che dimenticano cose, valigie che non arrivano, c'è veramente un po' di tutto. Luca di Mantova dice: l'importante è non avere problemi con la prenotazione, per tutto il resto c'è
0: Mastercard.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 23 agosto dalle 21,
2: direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village,
3: Ermal Metal.
4: Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
2: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: E iniziamo con la 1, la Milano-Bologna, code e traffico intenso tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza in direzione di Milano. Ci sono code sulla Roma-Napoli per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Sulla Milano-Bologna, ripristino urgente del fondo stradale tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione di Bologna, possibili rallentamenti. Sulla Firenze-Roma, traffico rallentato tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Sulla A4 ci sono code sulla Brescia-Padova per traffico intenso allo svincolo di Peschiera, attenzione. Sulla Venezia-Trieste, sulla A4 code tra Redi Puglia e Palmanova in direzione di Venezia a causa dei forti temporali. Incidente sulla 9, la Lainate Chiasso all'uscita di Como Centro verso la Svizzera. Sulla 11, la Firenze-Pisa, veicoli fermi segnalati tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa. Sulla A12, la Genova-Rosignano, veicolo fermo a Genova Est. Altri fermi segnalati sulla A26 tra Predosa e Ovada verso Genova e sulla A8 tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: Una danzeteria qui a Radio Number One nel nostro Summer One con Lily Alvise.
1: Eccoci.
0: E tra l'altro domani giornata da bollino nero per i rientri ma anche per le partenze, perché non tutti ancora hanno fatto le vacanze. E stavamo parlando di valigie, cioè le cose che dimentichi quando vai in vacanza, e insomma i messaggi sono veramente tantissimi,
1: sì, sono
0: anche molto divertenti.
1: Molto divertenti, perché vengono dimenticate le cose più assurde. Per esempio Silvia da Bologna dice: l'anno scorso sono andata in montagna, sono arrivata al rifugio, apro lo zaino, scarponi da trekking tecnici, borraccia in titanio, giacca in Gore-Tex, quindi c'era tutto.
0: Okay.
1: Mancavano però i pantaloni. Sono andata a camminare a 2000 metri con i fuso termici leopardati da casa. Mi salutavano anche le capre.
0: Silvia, sei la numero uno, davvero. Fabio invece di Milano ci scrivi: vado in campeggio in Francia. Bello, okay. No? Mi preparo il kit del perfetto grigliatore, quindi pinze, grembiule, carbone, accendi fuoco bio. Arriviamo, piazziamo la tenda, apro la borsa frigo, avevo dimenticato la carne. Ho mangiato patatine in busta per 2 giorni guardando la griglia vuota con le lacrime agli occhi. Cioè,
1: potevi grigliare delle patatine dopo averle fritte.
0: Secondo me la più fulminata, se mi è permesso, è Elena che ci scrive: parto per la Sardegna l'anno scorso, dieta ferrea programmata.
1: Mm-hmm.
0: Ma come si fa a stare a dieta in vacanza?
1: Ma ci sono quelli che lo fanno.
0: Mamma mia, porto bilancia pesa persone in valigia. Sì, sono pazza, okay. Ci scrive: barrette proteiche, vestiti leggeri, eccetera. Ho dimenticato i costumi da bagno.
1: Perfetto. Però l'importante è avere la bilancia, eh?
0: Sì, esatto. Lei praticamente ha fatto il bagno, dice, con reggiseno e pantaloncini acquistati in quei supermercati,
1: ma
0: discount,
1: sì,
0: così,
1: ma chi se ne frega.
0: Fingendo fossero uno stile vintage. Fantastico.
1: È vero.
0: Siete veramente fantastiche.

0: I Like You, a happier song, una canzone felice su Radio Number One. A proposito di felicità, Post Malone forse si sposa, eh?
1: Forse si sposa con Christy Lee, sono voci, però sembra che abbia organizzato una grande festa per il fidanzamento. Tra l'altro loro si sono presi, poi mollati, sì, sono tornati insieme. Sì. Chissà chi lo sa. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Intanto voi rimanete con noi perché tra poco arriva una grande canzone.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Boom, era Breakfast in America, canzone questa di Logical Song, scritta da Roger Hodgson, cofondatore tra l'altro dei Supertramp, insomma un brano che è rimasto negli annali, davvero un pezzo meraviglioso. Con Lilli e con Alvise, questa, in questo appuntamento di Summer One, vi diamo degli aggiornamenti che riguardano appunto il meteo.
1: Sì, aggiornamenti brutti, tristi da un lato, perché le abbondanti piogge riempiono i laghi in Lombardia e chiaramente sono sotto osservazione, picchi fino a 200 mm di pioggia caduti in una sola giornata sui bacini idrografici che hanno consentito un pronto recupero dei livelli dei grandi laghi lombardi, però insomma adesso la situazione sta diventando un pochettino critica, quindi sono tutti quanti sotto osservazione.
0: Anche perché oggi ha piovuto praticamente per tutta la giornata, con abbondanti piogge, tra l'altro un po' dappertutto, quindi insomma c'è sempre questa cosa. Poi ricordiamo che ancora nella Bergamasca ci sono paesi isolati, ci sono ancora insomma situazioni difficili, problemi però anche alla circolazione dei treni sulle linee della Toscana con convogli in ritardo o addirittura cancellati, problemi alla circolazione per le condizioni meteo. Ovviamente sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza la circolazione è sospesa dalle 14 di oggi pomeriggio per danni causati dal maltempo tra le stazioni di Santa Maria Novella e Borgo San Lorenzo, con ritardi, limitazioni di corsa, ma anche cancellazioni. Dati ufficiali naturalmente di Trenitalia, quindi certo, se vi dovete spostare, proprio perché questo sarà un weekend di spostamenti, informatevi perché qualche problemino c'è. E adesso?
1: Adesso Angelina Mango, Marco Mengoni con la loro Canto d'amore.

0: In chiusura del nostro appuntamento, del nostro Summer One, Lilly e Albise, siamo arrivati alla fine di questa nostra settimana. Lilly, io che devo dire? Allora, vorrei, dato che abbiamo un po' di tempo, abbiamo un minutino.
1: Sì, abbiamo un minutino.
0: Ne vorrei approfittare. Okay. Ci sarebbero. Non ho scritto niente, non ho fatto niente di niente, però ci tengo a dirti una cosa davvero con il cuore.
1: Sì.
0: Grazie. È la cosa più sincera che posso dirti, perché noi ci siamo conosciuti relativamente da poco tempo rispetto a tanti altri colleghi con cui ho avuto a che fare.
1: Sì.
0: Sono soltanto 3 anni che sono qua a Radio Number One e abbiamo avuto modo di fare un bel po' di programmi insieme, sostituzione emozionale.
1: No, guarda, lascia stare.
0: Quindi io ti auguro davvero di vivere il tuo futuro nel

0: bene, ci lasciamo con Luchino. Sì, sì. C'è Luchino dall'altra parte che vi aspetta e quindi buone vacanze a te.
1: Buona vita.
0: Noi ci sentiamo Lilli. Invece lunedì a partire dalle 14 con Agnese. Ciao da Lilli.
1: E Alvise, ci vediamo tra due settimane con me.
0: Ciao.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sera, direi che sono le 18, poi vedete voi, insomma, è uguale 18. Dai.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano. Nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano.

0: che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita. La guerra russo-ucraina, Trump, secondo il Financial Times, ha rigettato la richiesta dell'omologo Zelensky di utilizzare i satelliti Starlink di Musk per attacchi in profondità in territorio russo. Jannik Sinner annuncia sui social la rinuncia ai prossimi US Open per i perdurante fastidi al ginocchio destro, dicendosi triste e deluso. Ci sarà invece il rivale Alcaraz, che ha confermato ieri la partecipazione dopo 4 mesi di infortunio. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono col piede giusto, superando 3-0 la Croazia a Göteborg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice continentale però la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
2: Oggi incontriamo Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Benvenuto, dottor Massa.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: MSC è la terza compagnia croceristica al mondo e continua il proprio percorso di crescita a gonfie vele. Qual è il piano di sviluppo di MSC nel medio e lungo periodo?
3: Innanzitutto, grande ottimismo per il futuro, che è quello che ci ha accompagnato nei passati 30 anni di crescita. E poi un piano industriale molto molto poderoso in termini di nuove navi, nuove destinazioni, un'offerta per i nostri clienti sempre più ampia.
2: E a fronte di questo sviluppo continuo e sostenuto, come si bilancia l'espansione della flotta con la necessità comunque di mantenere alti standard di qualità?
3: È un elemento essenziale quello non solo di mantenere gli standard, ma addirittura di continuare a migliorarli. Abbiamo scuole di formazione in giro per il mondo dove formiamo il personale prima che venga a bordo. Lavoriamo con una lente costantemente puntata sul livello di soddisfazione dei nostri ospiti e su quello che dei nostri ospiti costantemente impariamo per quanto riguarda cambi di adesso le abitudini di consumo.
2: Noi le ringraziamo, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC, per essere stato con noi. Grazie mille, a presto.
3: Ringrazio lei e penso un po' alla trasmissione.
1: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
4: Summer One,
5: l'estate di Radio Number One.
6: Ah, sono stato abbastanza convincente con segnale orario, ma devi fare la voce un po' più.
7: Ehi, ragazzi, sono io.
6: No, niente, mi hanno detto di far così, che così catturavo l'attenzione di chi stava ascoltando. Ho detto l'ora un po' seria, no? Non devo far più l'ora seria, va bene, niente. Cambiamo, buona serata, benvenuti. E tu pensa che è venerdì oggi? Venerdì è pesce di solito, no? No, cominciamo perché non è l'happy hour, che ne facciamo quelli seri. Questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Voi protagonisti come sempre al nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello comunque sia.

0: rinfrescamento generale della pioggia, poi ahimè purtroppo la pioggia ha creato anche qualche disagio a destra e a manca sulla nostra penisola, però speriamo che non vada tutto per il peggio, perché se va tutto per il peggio poi non va più bene, come dico sempre io. Bene, che dire, ci abbiamo 4 ore insieme, veramente?
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: State 2026, buona serata, benvenuti. Che dire, siete nella Summer One, l'estate di Radio Number One. Ho parlato abbastanza bene, no? Chiedo io.
1: Buonasera Luchino. Sì. Sai che poco fa quando hai parlato mi sembrava che fosse registrata la trasmissione.
0: Ero registrato.
1: Avevi una voce diversa.
0: Ciao. Vedi. Siamo al 12 di gennaio. Buona serata per il buon anno. Buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando, allora salutiamo. Allora, quando mandate i messaggi, per favore, visto che ormai abbiamo l'intelligenza artificiale che per la nostra privacy ormai non mette più i nomi su WhatsApp, su Instagram e su tutte quelle robe lì che praticamente per la privacy, così nessuno sa chi ti sta scrivendo. Voi scrivete per favore come vi chiamate, se no non riesco a salutarvi. Salutiamo anche certi venerdì pesce, però non so, no, se mi firmi come ti chiami io ti saluto anche. Grazie per il pesce in bella vista, come cos'è, un branzino questo? Non lo so, bello, bello comunque, bello, una mangiatina da fare. Salutiamo anche Pitto, ciao Pitto, buona serata, ben arrivato, spero sia tu sia un po' piaciuto di ieri. Guarda, non direi più di tanto perché oggi a Milano ha fatto più o meno un diluvio universale per un paio d'ore, poi adesso tutto a posto per il momento, poi vediamo che succede. Attenzione, uè Luchino, quante domeniche mancano a Natale. Gigetto, ciao Gigetto, buona serata. Se cominciamo così cominciamo male, ragazzi, sapete che questa è una trasmissione di un certo livello, no, non è vero, perché questa è Summer One, l'estate di Radio Number One, siamo abbastanza standard sul quelli che sono i confezionamenti del prodotto nell'arco delle nostre giornate, però poi sapete quando ci sono io magari sbarello un attimo, tipo happy hour, però non esageriamo perché non mi sembra proprio il caso, come dico io. Però fate attenzione, perché in alcune zone, anzi oserei dire in alcuni paesi, anzi in un paese che è oltre oceano, pare che abbiano vietato e vietino a partire dalla nuova stagione, dal prossimo autunno, di avere un'aria triste. Adesso non ditemi il perché, per come e come mai, adesso non lo voglio neanche sapere, non menziono neanche il paese perché è immenzionabile, perché sapete quelle province di cui non riesce a identificare neanche da dove arrivano queste notizie, ma va bene uguale. Praticamente c'è questo decreto che stabilisce che chi viene sorpreso a guardare fuori dalla finestra, dal finestrino, insomma durante la giornata, magari sei un po' con aria malinconica, dovrà una multa allo Stato pari a una percentuale del 2% rispetto al proprio stipendio. Adesso non sappiamo se questa sia una cosa che valga solo per il territorio, per il momento lo speriamo, anche perché insomma di facce tristi in giro se ne vedono durante il periodo invernale anche da queste parti, no? Però a pensarci seriamente, questa è un'idea che potrebbe essere uno stimolo per essere un pochettino più allegri nelle vostre giornate, questo perché no. Adesso se volete andare in questo paese non vi dico neanche dov'è, perché è meglio evitare, anche perché magari andate da quelle parti e fate la faccina triste e vi danno pure la multa, quindi non mi sembra proprio il caso. 393-444-0444, questo per interagire con noi, Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, sì?

salutiamo anche Gigi, salutiamo anche Luigi, gli amici di Bergamo, salutiamo anche Paolo e salutiamo anche Anna da Loano in Liguria, giusto? Sì, sulla spiaggia dicono c'è un clima spettacolare, ci sono 24 gradi, il cielo terso, se è terso non lo trovate più, è terso, è per terso qualche cosa. Niente, non è le piava, devo fare quello serio. Va bene, salutiamo gli amici della Liguria, salutiamo coloro che sono ancora in vacanza sulla spiaggia, come giusto che sia. Beati voi che vi state ancora godendo in queste ore, in queste serate, i weekend di agosto, anche perché poi questo è un weekend, come accennavamo già nella giornata di ieri, di particolare. Sì, sì, sì, lo so, c'è ancora traffico adesso. C'è, no, dopo parliamo anche di traffico particolare sulle strade e autostrade, anche perché c'è una fase di rientro in questo fine settimana, però sicuramente ne parleremo anche più tardi, perché fra non molto avremo anche una situazione sul traffico. E salutiamo invece gli amici che stanno messaggiando, ovviamente in merito a quello di cui accennavamo prima, quindi la tristezza di noi esseri umani, soprattutto quando si rientra al lavoro, questa faccia malinconica che appare più o meno ovunque su finestre, finestrini e via dicendo, appare puntualmente quando ricomincia la stagione operativa e lavorativa, come giustamente suggerisce Giulia, giusto? Ci sta Giulia, ma non per forza, posso dirtelo?

0: David, che vedeva anche Nile Rodgers coinvolto in questo prodotto. State lì tra un attimo, torniamo anche alla viabilità.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One.
1: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi.

situazione sulla 15 Parma La Spezia, un incidente a Laccio A12 Genova Rosignano, quindi in direzione La Spezia rallentamenti se siete in quella zona, attenzione, guidate con prudenza. Attenzione, segnaliamo anche per quanto riguarda la A13 Bologna Padova, veicoli scortati causa perdita di carico tra Occhio Bello e Rovigo Sud in direzione Padova, mentre per quanto riguarda la diramazione A8 Gallara Tegattico, rallentamenti per pedoni tra Sesto Calende e Vergiate Besnate. Quindi se siete in quella zona rallentate e fate attenzione alla guida, come sempre è giusto fare. Buona serata, questa è Radio Number One. Ulteriori informazioni sicuramente anche attraverso le nostre app.

Da salutiamo anche Mary, salutiamo ovviamente gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393 444 0444. Ciao Mariana, buona serata. Ci sta anche Maria Grazia. Allora, i pinguini no, non si fanno vaccinare come i pinguini

Allora, prima Ida diceva giustamente un saluto ai pinguini tattici che non si vaccinano, perché ieri stavamo parlando di questo argomento dove ci sono i pinguini australiani che vengono vaccinati, non vogliamo sapere neanche perché, no? In

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers, l'album era By The Way, era il 2003 quando veniva pubblicato questo singolo, che tra le altre cose è una delle canzoni che puntualmente è andata ad aprire per un certo periodo i diversi concerti dei Red Hot Chili Peppers in giro per il mondo. Poi questa è un po' una canzone alternativa, anche perché veniva delle parti in strofa, in rima, altre invece completamente contraddistinte, quindi un po' una situazione alternativa per quanto riguarda la pubblicazione di questa canzone, che comunque ha trovato il suo spazio nella storia della musica. Era una grande canzone puntualmente che torna qui su Radio Number One ogni ora, giusto per spolverare la memoria di tutti noi. Adesso chi c'è? Annalisa.

and roll, Radio Number One. Ma quanti siete stasera? Ma ciao, ciao Sara, buonasera, ti salutiamo anche Lea, buonasera anche a Sebastiano, tutti gli amici.

0: Salutiamo anche Andrea. Ciao Andrea, sei dietro o davanti ai fornelli? Chiedo per un amico, eh.
1: Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: 19.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gurlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

manda un paio di foto spettacolari. Grazie Gianpietro, bellissime. Salutiamo invece qualcuno che sta trattando con il forno a 50 gradi. È un po' basso il forno a 50 gradi, dai. 50 gradi di forno è un po' basso, dai. Però carino il piatto, devo dire. Buona serata. Sì, sì, è questa la foto, sì. Però buona serata anche a te. Salutiamo invece anche... No, questa non si può sentire, Andrea, per favore. Perché dice, attenzione, perché io posso seguirti solo il venerdì. Perché lo chef è a riposo e durante la settimana ascolta sempre Radio Sabbia. Attenzione a Radio Sabbia, perché se sei in cucina, poi uno quando gli arriva il piatto a tavola dice, ma non è che c'è dentro delle cose? Attenzione a quelle robe lì. Ciao Andrea, buona serata, salutiamo anche, dov'è? Valentino, ciao Valentino, buona serata, salutiamo anche Jacopo,

Città più forti del panorama musicale di questo 2026, sto parlando di Sombra, questo che era Potential, questo è Radio Number One. Buona serata, c'è chi si sta dilettando dietro i fornelli operativamente perché sta lavorando per dei clienti e quindi fa lo chef, il cuoco e via dicendo. Buona serata e buon lavoro a tutti coloro che sono operativi. Poi c'è qualcuno che invece si diletta dietro i fornelli e però devo dire non male, no? Questi spiedini di gamberetti cosa sono? Non so, adesso chiedo, mi ha mandato delle fotografie, però va bene uguale, io me li gusto lo stesso, è come se li avessi mangiati, sono in fase digestiva. Adesso devo prendere un digestivo perché dopo tutte queste fotografie sono in fase digestiva. Ciao Max, ciao Sami, buona serata. Questa cos'è? Una catalana secondo me, potrebbe ci azzecca, tipo catalana. Poi fatemi sapere se ci ho azzeccato o meno.

0: Teddy Swims, Gone Gone Gone.
1: Summer One. No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui!

0: One Meteo.
1: E puntualmente a quest'ora, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica che sa da finire nella giornata di domani. Allora attenzione al nord, nubi sparse, schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, mentre al pomeriggio e sera

attenzione perché ci sono prevalenze di mareggiate per quanto riguarda lo Ionio e qualche annuvolamento in più altrove, ma senza fenomeni associati. Se volete restare informati e restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.

Maledetto me, Fulminacci, Radio Number One. Buona serata, ciao Valeria, buona serata a te, buon aperitivo in caso, visto che qualcuno sta facendo l'aperitivo, qualcun altro invece sta cenando. Allora buona sera, salutiamo anche Azzurra. Azzurra sta mangiando la catalana.

buona serata, è venerdì sera, il 21 di agosto, in prossimità dei rientri, weekend abbastanza impegnativo per quanto riguarda i rientri questo fine settimana, quindi se vi state accingendo alla vostra autovettura per il rientro a casa, fate attenzione perché comunque il traffico dovrebbe essere abbastanza importante per quanto riguarda questo fine settimana.

Grazie, salutiamo anche Simone e tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello 393-444-0444. E ovviamente qui c'è sempre buona musica, quella non manca mai. Anche c'è Selena Gomez.

0: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Flowers Radio Number One. Ida, è come se me l'avessi augurato il buon fine settimana. Niente, come tutto a posto, come tutto a posto, come se me l'avrebbe, come si dice in italiano,
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: serata, direi che sono le 20 precise.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Il ministro della giustizia turco Gürlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovich, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
2: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza a circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Svolta nelle indagini sulla donna di 57 anni uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale della città. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner costretto

0: Costretto a dare forfè agli US Open, ultimo slam della stagione, il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop. Calcio, con 4 gare in programma, scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia in carica, che alle 18:30 affronterà San Siro il Monza. Nella conferenza di vigilia il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato delle aspirazioni della sua squadra per la stagione che sta per iniziare.
1: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

ce ne abbiamo altre due. Questa è la prima, poi ce ne abbiamo un'altra tra le 21 e le 22. Come ogni sera e come puntualmente accade in questo appuntamento di Summer One, l'estate di Radio Number One, che ci vede alternativamente insieme in queste quattro ore. Poi dal 31, cioè dal prossimo lunedì, non quello che viene quel prossimo, l'altro lunedì, ricomincia ufficialmente la programmazione di Radio Number One, quindi torniamo nella normalità, se così possiamo chiamarla, nella normalità, che nell'happy hour non c'è mai, ma va bene uguale, come se ci fosse. Nel frattempo, per quelli che sono gli affezionados di questo orario dell'happy hour, segnaliamo che il gas è in rialzo, però non è importante, anche perché per dire che effettivamente non fa poi così freddo per utilizzarlo, diciamo le cose come stanno. Però metti il caso che voi ci abbiate degli animali, delle piante, delle astronavi in casa, no, attenzione, no. Ah, vi do una notizia, perché pare che degli scienziati abbiano fatto una ricerca scienziati oltreoceano, non da queste parti, giusto per dire le cose come stanno, e hanno fatto un'analisi sulle diverse piante che fanno parte della flora, soprattutto domestica, di diverse realtà, perché voi sapete che quando andiamo a comprare delle piante sicuramente non compriamo un banano da mettere in casa, non so, no, banano sì, ultimamente sì, è vero che ci sono dei banani, hai ragione, però non è che compri quelle piante gigantesche che comunque poi ti occupano tutta casa, però compri delle pianticelle che in teoria ti fanno compagnia, poi ti prendi cura delle pianticelle, certe volte ci parli anche insieme, che ti capiscono anche un po' di più del tuo vicino di casa o del tuo collega quando sei al lavoro, perché questo è un altro problema, perché certe volte tu parli con della gente e non ti capisce, ma le piante ti capiscono, o almeno tu pensi che possano capirti, o almeno c'è una possibilità, anzi c'è una fattibilità, c'è una realtà. Il fatto che le piante, come i cani, i gatti, i topi, le astronavi, i criceti, gli uccellini, non ti rispondono, quindi fondamentalmente hai sempre ragione. Ma attenzione, perché secondo questo studio che è stato fatto, pare che le piante d'appartamento soprattutto sono in grado di riconoscere chi le tratta male e o bene, e soprattutto a secondo delle situazioni capiscono il QI delle persone, cioè nel senso che dicono per la se lei è un cretino, come direbbe la mia barista in questo caso, o meno. Quindi fate attenzione, perché quando prendete le piante d'appartamento potrebbero fare delle considerazioni nei vostri confronti, poco importante, perché tanto tra loro probabilmente comunicano, ma tanto comunicano solo tra loro, quindi non è importante. Però cosa importantissima, casomai si possono capire questi mood, questa situazione della pianta nella sua tristezza in base alla posizione delle foglie. Adesso non è stato specificato all'interno di questa ricerca quale sia esattamente la posizione delle foglie, io non lo voglio neanche sapere, però sappiate che anche le piante certe volte potrebbero inconsciamente insultarvi, e da qui non dico più niente, giusto? Rearrange!

0: gli animali capiscono molto di più dell'uomo, eh?
1: No, ma guarda che spesso sovente anche i cani, gli animali in generale, anche se non rispondono, capiscono meglio di alcune persone, te lo garantisco.
0: Molto bene.
2: Di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
3: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
3: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
3: Ed è solo l'inizio.
4: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

con le piante che comunicano con gli uomini, gli animali che parlano con gli alieni e via dicendo. Cose che capitano, dai. Ciao Anna, buon fine settimana anche a te, buona serata e benvenuti, questa è Radio Number One e questa è Taylor Swift.

0: Bellissimo, Calvin Harris, Promises, Radio Number One. Buona serata, cosa state combinando? Fa fresco? No, chiedo.
1: Valentino,
0: ciao.
1: Da 17 gradi,
0: no.
1: Quasi quasi accendo il camino,
0: no.
1: Che frecci. Ciao, buona serata a tutti, Lori.
0: Ciao Lori, 17 gradi a Barzizza, mamma mia, ma il camino sì, una buttatina per togliere

Questa icona a livello globale musicale prodotto insieme a Yoko Ono, un lavoro che sicuramente ha lasciato un segno nella storia. Le grandi canzoni che tornano, Woman su Radio Number One.

Siena Spyro, colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Come già accennavamo qualche tempo fa, a qualcuno ci è piaciuto, a qualcun altro un po' meno, però ciò che conta è il pensiero, come si usa dire.

Questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Ovviamente adesso siamo in prossimità, è quasi una decina di giorni alla chiusura del mese di agosto, dove bene o male tutti quanti si sta parlando dei rendiconti relativi a quelli che sono i cassetti, gli incassi di alberghi, bagni, lidi, società che poi gestiscono il turismo in Italia. Non sono, però pare dai questi primi accenni che pare risulta che in testa alla classifica per quanto riguarda questo via vai estivo 2026, quanto riguarda quest'estate 2026, la Grecia sia in testa alle classifiche. Poi adesso io non saprei, non seguo esattamente questa classifica come il calcio fondamentalmente, ma secondo voi forse è meglio. Vabbè, però una cosa carina, forse meno carina, dipende sempre dai punti di vista, visto che siamo sempre tutti quanti, siete sempre, no, io mi tolgo perché voi sapete io sono fuori dalle tecnologie, e voi sapete che c'è questa situazione anche abbastanza pesantina e importante su Meta e Amazon, questo scontro a livello delle tecnologie per l'utilizzo e l'uso e l'abuso in alcuni casi di quelli che sono i servizi che poi giustamente vengono forniti agli utenti, che servono e tornano sicuramente nella loro utilità, sempre gestiti nei limiti della decenza e sempre nei limiti della privacy, come si usa dire. Però sapete che ci sono queste controversie e pare che adesso ci sia anche un veto per quanto riguarda gli occhiali smart di Meta, che sono quelli che insomma sono delle telecamere, diciamo le cose come stanno, che non è che li attivate voi, vi fate i vostri filmini, cioè questi si li attivano quando c'hanno voglia di attivarli loro. Però attenzione, perché c'è questo campanello di allarme che comunque sia, anche per quanto riguarda gli orologini, quelli che avete per capire se state bene o male, se avete mal di pancia, se fa caldo o fa freddo, quelli per rispondere al telefono, automaticamente anche quelli sono orologi spia, ormai così definiti. Però ci interessa, no, non ci interessa, tanto ormai facciamo parte di questo sistema, ce la digeriamo così come è giusto che sia.

0: Bella piaga, businessman, Radio Number One, state lì,
1: Summer One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Marco Gabbani, Radio Number One. Questa è l'estate di Radio Number One, Summer One. Ciao Vale, buon rientro a casa. Salutiamo anche Laura e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Adesso Miles Smith.

Russell, il Bootfang, Radio Number One. Buona serata, ciao anche Alessia. Salutiamo anche Fabio, gli amici che sono in macchina in questo momento, stanno guidando, stanno rientrando verso casa. C'è anche la Svampi, ciao Svampi, buona serata, buon rientro. Yes.

Beautiful Freaks, Radio Number One, buona serata, state rientrando più o meno tutti, dai, secondo me da lunedì ci siamo più o meno tutti quanti, dai, buona musica come sempre qui su Radio Number One.

grande musicista, sto parlando di Stevie Wonder, e questa canzone 1972, You Are the Sunshine of My Life, che tra le altre cose Billboard definì, anzi Rolling Stone definì, una delle 500 migliori canzoni della storia. Quindi non male, le grandi canzoni che tornano ogni ora qui su Radio Number One, e questa era l'ultima di questa giornata.

Ma la voce unica, quella di Amy Winehouse, e buona serata Radio Number One, benvenuti, che dire, salutiamo anche Mirko che ufficialmente dice ascolto la radio perché alla televisione d'estate non c'è nulla, beh effettivamente diciamo le cose come stanno, no? Però c'è

0: E con questa chiudiamo l'appuntamento di questa settimana, di questo venerdì sera, di questo 21 agosto. Io sono Luchino, vi aspetto lunedì puntuale a partire dalle 18, 4 ore insieme anche tutta la prossima settimana, quindi non mancate per Summer One. Che dire, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, no? Almeno voi.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 22.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.
1: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.
2: Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
4: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh. Io direi che

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.
3: Stare

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Summer One Nights,
1: il suono dell'estate. La musica che cerchi è qui.